0: stelle che belle, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro fellone nero d'inganni.
0: Con titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calma.

0: mia, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
0: Ma, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che, il quadro non è tondo.

0: non merda che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni

con contesse e baronesse, marchesane e principesse, e padrone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231.

mentre io mangio fischia un poco non so fa cos'è scusate, scusate Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente il vostro